0: certo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te le dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi fare che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro

0: parla. Chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andare cacciando le straniere bellezze foreste.

cuore nel medico con il signore, ma qualche cattuglio si troverà. Sentite il cuore, se dove sei volgere, sentite il medico, se dove sei leggere, cuore nel medico con il signore, ma qualche cattuglio si troverà.

0: apreste a caso che dunque il conte.
1: E cosa deve far me quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cieli, ne cerca chi dopo vuole più gloria!
2: Vediamo come mi serve!
0: Io non ho mai nella moral sentito curcama la moglie odi il marito! Per dir che il conte fava!
1: Sortite, vivine, suole la grui frenatezza! Io non ad uomo della vostra morale, del conte del suo amor!
0: Non c'è alcun male! A ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir dovesse per amante come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino?
0: Ah, Cherubino, a Cherubin d'amore. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo.

0: Basilio in braccia tosto di Figaro volate, io vo che i veda.
1: Ed io consento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli l'ammeco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: l'onore di te pronuncerai.
0: E quando io là mi posi,
1: allora mi volsi e qui nascosi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito

0: qua. E voi non applaudite?
1: Mi afflitto, poveretto, perché mi fate non lo sguaccio del castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Ma ognuno fa mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Nendi quel che tu credi.
1: È ver, mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben. Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo.

0: che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattare scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto non gli può capitare che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Vandelli è persuaso e dove tempo?
1: E tu il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro e tosto che il vino vi mando, lascio a voi la cura di vestire.

0: noi bel soldato, firga il figaro vi farò, tutto vedesse. Lasciatemi veder, andrà benissimo. Siamo d'uguale statura, dunque l'atto fai, niente paura.
1: Sì.

0: guardate questo foglio.
1: Oh, è il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.

0: Io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna, appunto.
0: E passò, mi diceste, alla sua stanza.
1: Alla sua stanza, qui non mi vede bene.
0: Susanna, e donde viene che siete sì turbata? Non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ma questa selva, gli occhi non turbano.

0: posso senza dolore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio doppio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne coavrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

0: No, ma noi c'è una gente di ragione di sospetto, non mi devi lasciare per questa sera una burla innocente e farsi disponere. E io vi giuro che non ho onestà.
1: E dunque dite, l'ucciderà.
0: Parlate! Egli un fanciullo?
1: Un

destino ritrovar questo palio non in loco. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio.

0: stato, mentre lei sa di pece di fu. Ascoltate,
1: e parla di so,
0: ascoltate,
1: e parla di so.
0: Ad alcuni quei quarti giardino, i legosi nel dito d'arreggio, e potanzi portarsi di peggio, vide l'uomo di mia vita giù, dal balcone e la rota lì, in giardino, sì!
2: Ad un tratto di vole fuggito, e un tratto di vista m'uscì.

0: en vol di tedeschi
1: quando lo vedi no siegano sfoga
0: io che godi da te una volta per che soldi per tanto tuo voto c'è che il patto non può stare un puto sono io stesso salvato di lì sono io stesso

0: cavallo pentito, da Sibiglia ben forse sarà. Questa notte il cavallo, io non credi saltare di già. E pazienza, finiam questo fallo.
1: Se sto ciel federò.
0: Dunque tu, anche tu, ma perché il timor, che timor malinfuso. Tibetano quel calo mi sento, tibetano il sussurro fortuso. Oh,

0: Ero attonito, vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con presenza di Danara.
1: Testimonio, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno...

0: la contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Ingente!
0: E senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh, signor scaltro!
0: Messo sa dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: O senato! Hai già vinta la causa!
2: MIT Federal Credit Union is proud to sponsor the CRB Classical.

0: Eccellenza, m'appello!
1: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar! Bravo Don Curzio!
2: Bontà di sue... Eccellenza!
0: Che superba sentenza!
3: In che superba!
0: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
2: O pagarlo, sposarla! Lei ha prestati 2000 pezzi duri!
3: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti,
1: dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: demonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni, tene più teneri anni, mi ritrovarò addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo è il mio braccio impresso geroglifico.
0: Una spatola impressa al braccio destro.
1: E a voi chi disse?
2: Oh, Dio!
0: È perso!
1: È perso io!
0: Chi?
1: Chi?
0: Raffaello!
3: E ladri chi rapì?
1: Presso un castello!
0: No!
3: Ecco tua madre!
1: Maria!
3: No! Tua madre!
1: Sua madre! Cosa sei?

0: scarti si rivuoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi, detto, che saranno,

dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prove il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria? Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna e là, lasciate agli altri abiti suoi, che

0: intrattenete tutte queste ragazze. Addio feste, addio danza.
1: Perché vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Lasciate fuori a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di crema.
0: Senza ballo. Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto ballo di galoppo si via, andata al faggio, di galoppo di passo tuo viaggio,
0: sentitio belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta,
0: certamente, che razza di domande!
1: Via con i fatti morti e non ti intende! Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
0: Erudino, or ci sei,
1: che ti ami canta,
0: non canta,
1: no, ma dice che gli salto stamane in sui galopani,
0: mi lo dite, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso,
1: anch'esso,
0: perché no?

0: Cos'hai?
1: L'ho perduta, concimo.
0: Cosa?
1: Cosa? La spilla che a me chiede il padrone per regalo a Susanna.
0: A Susanna? La spilla? E così tenerella il mestiero già sai di far tutto si ben quel che tu fai.
1: Mosè, vai me coi contra.
0: E non vedi che scherzo? Osserva. Questa la spilla che potrà recare chi viene alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino e sia solo istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come il padrone ti dia la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
2: Dei pini.
1: E ver che mi son giunse, guarda che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente.
1: A te già niente crede.
0: O niente, niente.
1: Addio, mio bel cugino, moda Susanna, e poi da che rovino.
0: Madre,
1: figlio.
0: Son morta.
1: Calmati, figlio mio.
0: Son morta, dico.
1: Sì.

0: la spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Infer, ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Guarda dunque, il loco del congresso solo è stabilito.

0: padiglione a manga. E così disse, e questo, e poi se non venisse, soccorso!
1: E Barbarina! Viva là!
2: Son quelli che invita sia venire!
1: Certo, certo, fermi un po', senatore! E gli amici quelli in fausta apparati!
3: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordate se son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti. Non fisco mio. Correte tutti quanti.
1: È risposto, l'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente